0: Questo disco è dedicato a tutti tranne che a Illo, perché Illo ha fatto appelloso e basta.
1: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col gruppo! Prova microfono! Esatto, adesso voi due!

vado a casa. Un momento, dimenticavo il pesce. Dai, pesce, spiegaci. Parla tu.

0: Comunicate con Rincón Patrio al 33 29 63 85 22.
1: Rincón Patrio, un recorrido musical